come una frusta, passa il venti della cade del ragn, la luserta equilibrista, su tal punto in de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Waka Troya, Wakandanka, Gena Gut, Kikege Manka, ma perché mi faccia smorta,

Un genuez che asfaglia strada e fra qui oltre con la spada. Sta cadenta o a cantanca, sta cadenta e già capla. Crede se te il dio da tit, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, che domande in scusa, a passa fus. Per pagare quel che scappa, la teie in giù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tavolo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,